Vâng. Xin chờ đó. Abro la retrocesso passo avanti a 3 litorale, abbiamo 5, sono per...